0: Mu mereka punya mano teh gua puyur elu yo. Kajo nu apa ngukeng meja nyu dong baby. Kunci teh jai. Wah me dong teh ata. Kona nyuala rio rio cona yam kelingi kala lueng. Sheba ukeng ki. Wah me dong teh ata. Ukeng kau nera tin tiya jai yinda ho. Kuni jo teh toy nyero bangga dah wiyo popo. Kundang nu tiara bejo ni ene karupeng. Wah kuro dong icalo ni kau kango karupeng.
1: Kiru rabu gino rame kong pede nero. Perico e curca da hanyuale de Jaco Cobo. E nino menyuale con jamano de Romo Giro Cova.
0: E nino menyuale con jamano de Romo Giro Cova. Si a rio di vuol con jide Jaco Remo Cova. O che in caneo da odio a Remo Remenyual. O che ote qua nyungue jamoria o che mo guduj. E uodo nga joha jenda mo veru ora chola. A o me una. Che ngulo nyuale rio che in diabelo raba me da hoyaj. Maka una lam dong mengol le penyu kengi Abre gedo keng Was the thesis Abre gedo amu Was only for Who was the winner Amu was the winner
2: E.T. Winyo Or radio Piyum yit kere wer kwaro
3: Mar me pacho
2: E.T. Winyo Or radio Piyum chun kere wer kwaro
3: Piyum chun kere wer

0: chunkere wer kwaro.
1: Biyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio. Biyom chunkere wer kwaro.
1: Biyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: It winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.

Vai. Aia. Ma non vedo che non mi ha detto come lo avevamo fatto mattina. Ma è un vero che non ti mette come lo avevamo fatto mattina. Che non mi ha detto come lo avevamo fatto mattina. You call in a better young man, you know, a barra, call in a better young man, I should know better. Come on, Mary. My end of Bergino team, Harry, come, love a mobile team, guinea me, or she you call in. I see you call in a better young man, you know, a barra, call in a better young man, I should know better. Come on, I am a nation. No margona. Aki u calling picture and no maro and marchi charguli con work and a town. Pardon.

0: Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo gomo gomo.
2: Bibi mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio. Or radio.
2: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.
0: Iti winyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
2: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yu bido tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio.

0: or radio. ET Winyo or radio.
1: Ododona money yo. Dear Caramok, Lona Chuli, Kodipalidi.